mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, ameriare cittadine.

0: male io caddi per doppia ferita mortale. Guaritone, un anno in traccia ne andai. Ahimè, che l'ho spenta, Leonora trovai.
1: Menzogna, menzogna! La suora ospitava l'antica parente e giun

nel terrore mi assolto, fere a ceppi di spirro in ogni folto. La pila, la col-

0: Eccellenza, vado!
1: Vado, piacere!
0: Piano il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce! Ma di conto!

tuffo del giardin. Acqua nel fondo, ma mezzo della cana un picciol varco guida un altro scuro.

0: Oh, eccellenza, il gran giovane! Avrei stare per il Teneume. Resta
1: di uomo.
0: E tu, frugo ogni angolo, raccoglio di traccia.
1: Bene.
0: Pochi alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier ristato, fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Misericordia!

0: suo ritratto, chi fa quelle vetture?
1: Il cavalier Cacacavaradossi!
0: E lui!
1: Come il paniere!

Va a pranzar, disse lì stesso, con io la veggia messo al riparo. Liberame, Domine!

0: vorresti volar, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto cavalier. Questo morfido provvederà.
1: Chi mi assicura?
0: Corri che ridono voi qui presente. Spoletta, chiudi!

male io caddi per doppia ferita mortale. Guaritone, un anno in traccia ne andai. Ahimè, che l'ho spenta, Leonora, trovai. Menzogna, menzogna! La suora ospitava l'antica parente e giunta.